Quando John ci ha suonato Strawberry Fields Forever per la prima volta, solo con l'accompagnamento di una chitarra acustica, è stato magico. George Martin.

0: Evoluzione.
1: Canti anche tu? Segnalaci la tua canzone e potrai far parte dei nuovi talenti di Radio Music for People. I nuovi talenti torneranno in onda tra poco più di un'ora.

0: È tempo di Motor News
1: su Radio MFP
0: con Marco Veronese.
2: Se cercate una crossover versatile senza svuotare il portafoglio, oggi abbiamo la risposta perfetta. Parliamo della nuova QJ Motor SRT 600 SX, una media che punta dritta al sodo. A distinguerla è la ruota anteriore da 19 pollici, con cerchi a raggi tangenziali e pneumatici Metzeler Tourance, perfetti per l'asfalto e per qualche bella deviazione su strade bianche. Il cuore è un bicilindrico da 698 cm3, fluido e brillante ai medi regimi, racchiuso in un telaio in acciaio e supportato da sospensioni marzocchi completamente regolabili. La posizione di guida è comoda e rilassata, pensata anche per viaggiare in due grazie all'ottima capacità di carico. Certo, il peso nelle manovre da fermo si fa sentire e lo scarico tende a scaldare un po', ma la dotazione di serie è pazzesca. Display TFT da 7 pollici con connessione smartphone, comandi retroilluminati, manopole e sella riscaldabili, paramani rinforzati, cavalletto centrale e persino pinze e freni radiali Brembo. Il prezzo? Un vero e proprio regalo. Soli 5.450 euro, spesso con il tris di valigie compreso nell'offerta. Un'occasione davvero imperdibile per chi vuole macinare chilometri risparmiando. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e guidate con prudenza.

0: si muove solo su Music for People.
1: Brum, brum, brum, il motore che ruggisce. Brum, brum, brum, per strada fa così. Brum, brum, brum, la macchina che...
2: Indossare le cinture di sicurezza anche sui sedili posteriori è obbligatorio. Quando proteggi te stesso e gli altri, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi. Ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
3: Contrastare il telemarketing invasivo è un tuo diritto. Ora puoi impedire di essere contattato anche sul cellulare oltre che sul fisso. Iscriviti, non farti disturbare. Chiama il numero verde 800 95 7766 dal fisso e lo 06 4298 6411 dal cellulare. Oppure vai su registrodelleopposizioni.it. Registro pubblico delle opposizioni, un servizio gratuito per i cittadini, un obbligo per gli operatori di telemarketing.
4: Un'iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
2: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
1: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate 2020.

0: sun.
1: Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

prima edizione della World Parade, non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel e il produttore francese Solto con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora

alla posizione numero 7 voliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Cosa succede nel mondo dei motori, in tutto il mondo, e cosa succede anche a livello musicale? L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Hsu, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston. Un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

Proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena per tutti l'imperatrice che adesso ci ascolta comodamente da casa anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte amatissimo dalle radio che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi, anche i paesi presenti, possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

dunque la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, beh, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale, il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio. Ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

new hit on Radio Music for People. Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche e a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che vi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
1: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
2: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
3: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
4: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
5: Primo settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
6: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore. Con Solo le più belle ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche. Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale. Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.

0: Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione Northgate. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via, il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia, perché sono veramente delle sanzioni molto salate.
1: Quando appoggio il cavalletto mi sembra di mettere il sogno in un cassetto.
2: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
4: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.

0: altre leggende del XX secolo torneranno presto su Radio Music for People.
1: Behind, dietro le storie della musica.
2: È il 1978 e c'è un singolo che da qualche settimana suona nei jukebox o lo si ascolta alla radio. Questo brano è Rivers of Babylon, del gruppo tedesco dei Bon AM, che per 5 settimane rimarrà in vetta alle classifiche del Regno Unito e di altri paesi, compresi l'Italia, vendendo milioni di dischi e ricevendo premi importanti come addirittura un disco di platino. Pochi però sanno che a scrivere il testo della canzone non fu lo scrittore solito, il principale autore di molti dei testi del gruppo, Frank Farian. No, questa volta è bastato leggere il Salmo 137 della Bibbia, il quale recita così: là presso i fiumi di Babilonia sedevano ed anche piangevano ricordandoci di Sion. Ai salici delle sponde avevamo appese le nostre cetre, poiché là quelli che ci avevano menati in cattività ci chiedevano dei canti, quelli che ci prendevano delle canzoni d'allegrezza dicendo cantateci delle canzoni di Sion. Eravamo seduti presso i fiumi di Babilonia piangendo a ricordo di Sion, a prendere i nostri strumenti musicali sugli alberi in riva al mare. Lì infatti coloro che ci avevano fatto prigionieri chiesero un canto e quelli che ci avevano portato via tutto ci ordinarono di rallegrarci dicendoci dateci uno dei canti di Sion. Come dire che il successo a questa volta è piovuto proprio dal cielo.

0: All'origine della vita? Carboidrati e altri zuccheri nelle meteoriti.
1: Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
0: Un gruppo internazionale di scienziati ha identificato zuccheri, ossia molecole fondamentali per la vita, in alcuni meteoriti. La scoperta si aggiunge alla crescente lista di composti biologicamente importanti identificati in oggetti simili, a supporto dell'ipotesi che gli asteroidi, che possono dare origine a meteoriti, possono essere il teatro di reazioni chimiche in grado di produrre alcuni degli ingredienti che hanno condotto all'origine della vita. Se l'ipotesi è corretta, il bombardamento di meteoriti sulla Terra nelle sue fasi primordiali potrebbe aver aiutato la crescita della vita sul nostro pianeta. La ricerca fornisce la prima prova diretta della presenza di ribosio nello spazio e della consegna dello zucchero alla Terra. Lo zucchero extraterrestre potrebbe aver contribuito alla formazione di RNA sulla Terra prebiotica e potrebbe aver portato all'origine della vita.
2: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.

Ho scritto un brano il giorno dopo gli attacchi dell'11 settembre, si intitola Freedom, perché troppo spesso ci dimentichiamo che la libertà è il bene più prezioso che abbiamo. Paul McCartney.

Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la vostra rubrica sul mondo dei motori, a cura di Marco Veronese. Oggi non parliamo solo di cavalli o di linee accattivanti, ma della vera domanda che chiunque si pone al momento di acquistare un'auto. Tra 10 anni funzionerà ancora senza problemi. I dati del 2026 parlano chiaro. Il mercato dell'affidabilità, della longevità e dei bassi costi di gestione è un dominio quasi incontrastato dei costruttori giapponesi. Nella top 10 delle vetture più indistruttibili troviamo la sostanza e la trazione integrale della Subaru Forester, la versatilità dei SUV ibridi come Honda CR-V e la mitica Toyota RAV 4 Hybrid, modelli capaci di superare in tutta tranquillità i 300.000 km. E non manca la leggendaria Toyota Corolla Hybrid, prodotta in oltre 50 milioni di esemplari e considerata una vera certezza economica. Ma è sul podio che si scatenano i veri giganti del settore. Al terzo posto troviamo la Toyota Camry Hybrid, celebre per la qualità dei suoi componenti e la straordinaria resistenza al tempo. Medaglia d'argento per la berlina Lexus Tirini S, che dimostra come sportività, finiture premium e affidabilità possano andare a braccetto senza costi d'officina esorbitanti. E al primo posto assoluto, reginetta di durata ed efficienza nel 2026, si piazza la Lexus ES 300H. Questa berlina unisce l'ormai collaudatissimo propulsore ibrido Toyota agli elevati standard di lusso di casa Lexus, azzerando quasi del tutto il rischio di guasti costosi. In sintesi, se il vostro obiettivo per il 2026-27 è un'auto da tenere 10 o 15 anni senza brutte sorprese, i marchi giapponesi come Lexus, Toyota, Honda e Subaru restano la scelta più intelligente. E anche per questo, flash di Motor News è tutto. Continuate a viaggiare sulle nostre frequenze. La gran musica resta sempre su Radio Music for People.

0: successi che conosci già, ma in versioni che non hai mai sentito prima. Dal lunedì al venerdì, scegli di farti travolgere da Maxi Mega Mix, un concentrato di energia e grandi hit. In rotazione casuale ogni giorno, solo su Music for People.
1: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
0: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.
3: This is World Parade on Radio Music for People.
4: Hai scelto dove vivere? Hai scelto di innamorarti di nuovo? Hai scelto lo stile perfetto? Non allacciare le cinture non è un incidente, è una scelta. Allaccia sempre le cinture di sicurezza, anche quelle posteriori. Scegli la sicurezza, scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Radio Music for People.
6: So, digi.
7: 3, 3, 3.
0: Tre grandi successi, senza alcuna interruzione.

e ti sdraieresti qua. Che se ritrovassi il coraggio di guardarti negli occhi per perdermi, perdermi, perdermi, per sentirci noi.

bicchiere di vino per buttare giù il male, una corsa al mattino per rincorrere il sole, un bel salto nel vuoto perché amo volare, un tuffo freddo nel fiume perché sento bruciare, un'anima sola che non sa chi parlare, un foglio di carta che non so riempire, un sogno che

0: Perché ginocchia e altre articolazioni fanno male quando piove o sta per piovere? Molte persone avvertono dolori alle articolazioni come ginocchia o gomiti quando si avvicina la pioggia. Questo fenomeno, spesso associato alle credenze popolari, sembra avere una base scientifica, specialmente per coloro che soffrono di artrite oppure reumatismi. Uno studio messicano suggerisce che la causa potrebbe essere il liquido sinovale presente nelle articolazioni mobili che protegge le ossa e riduce l'attrito durante i movimenti. Quando la pressione atmosferica diminuisce e l'umidità aumenta, questo liquido tende a espandersi leggermente, causando disagio nelle articolazioni già compromesse. Inoltre, le basse temperature possono peggiorare la situazione, poiché rendono muscoli, tendini e legamenti più rigidi. Pertanto, mantenere le articolazioni al caldo e mantenere attive con un adeguato esercizio fisico può essere utile per alleviare questi sintomi.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe,
13: ritorna la magia
14: e siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2, al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Ciao a tutti, mi chiamo Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, e quest'anno finalmente ho realizzato il mio sogno, un viaggio in Europa con destinazione North Cape. Vi voglio raccontare una mia sventura successa in Norvegia durante poco prima di Bodo. Vengo fermato dalla polizia che mi contesta il limite di velocità. Nel contempo fermavano da prima un'autovettura locale, una Tesla, che veniva mandata subito via, e successivamente me e il mio collega mi contestano la violazione, e alle mie rimostranze, scusi, ma anche la macchina, noi seguivamo quella macchina, anche quella macchina andava alla nostra velocità perché è stata mandata via, il poliziotto norvegese mi risponde che non poteva fare una violazione in simultanea, al che gli ho detto scusa, e a me, al collega, perché sì, era rimasto un po' in silenzio, ma alla fine ci ha contestato entrambe le violazioni. Comando, rispettate i limiti in Norvegia perché sono veramente delle sanzioni molto salate.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Parliamo di un album dal titolo Io sono nato libero, un disco dalle grandi tematiche sociali. In Italia si vivevano ancora gli echi del 68 e in Cile c'era appena stato il golpe di Pinochet. Siamo nel 1973, il Banco del Mutuo Soccorso incide il suo terzo album. Fra le canzoni spicca la melodicissima Non mi rompete, scritta musicalmente da Vittorio Nocenzi e liricamente da Francesco Di Giacomo. Quello che sembrano note, parole semplici, già dopo pochi secondi esprimono molto, ma molto di più. Il protagonista, che implora tutti di poter dormire tranquillamente, di poter riposare un altro po', non è altro che l'alienazione dell'uomo della società moderna. Il sonno diventa una

Ah, ma la misi da parte perché mi sembrava una cosa troppo facile, troppo semplice. Sai, a 16 anni pensi che le cose devono essere complicate per essere importanti. Poi ci vuole tutta una vita. Arrivi all'età che ho oggi, non più proprio verde, in cui capisci che invece la semplicità è la cosa più difficile da raggiungere. Se ovviamente è una semplicità di grande qualità. E la semplicità nella sua essenzialità è sempre pronta a scivolare nella banalità. Ma un conto è semplice, un conto è banale. Ma quando è semplice la qualità è la cosa più difficile da raggiungere e ci vuole tutta una vita per farlo. Racconterà invece di Giacomo in un'altra intervista. Ricordo che dopo l'uscita di questa canzone mi arrivò una lettera di una ragazza che chiedeva perché, mentre i compagni lottano in fabbrica, io scrivessi "non mi rompete". In quel momento ho capito che avevo fatto gol, nel senso che i compagni lottano nelle fabbriche e io sono con loro, ma la sera posso avere 5 minuti per stare per i cazzi miei. Momenti come questi, 5 minuti di relax, non sono dispersivi, anzi, il recupero della lucidità delle proprie sensazioni credo sia fondamentale, anche perché è già difficile arrivare alla fine della propria giornata. No.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: Motor News a cura di Marco Veronese.
1: L'elica bavarese non si ferma più e alza di nuovo l'asticella. Amanti del tassello e dei grandi viaggi, aprite bene le orecchie. Dopo la furia della M1000RR, della R e della XR, la celebre lettera M sta per conquistare il territorio delle maxi enduro. I nostri radar a Monaco di Baviera hanno intercettato un prototipo che parla chiaro. Si sta scaldando i muscoli la nuova BMW M1300GS. E vi diciamo subito una cosa. Non si tratta di un semplice esercizio di stile. La moto è praticamente pronta per la serie. Ma cosa cambia rispetto alla GS che già conosciamo? Qui la ricetta è chiara. Anima da enduro pura ed estrema riduzione del peso. Dimenticatevi la comodità da autostrada. Qui si fa sul serio. Ruote da gara con anteriore da 21 pollici e posteriore da 18. Cerchi a raggi con pneumatici Metzeler Caruta assellate. Impianto frenante M con le inconfondibili pinze blu. Scarico interamente in titanio, sospensioni ad escursione maggiorata e cardano irrobustito per ingoiare rocce, fango e i salti più doppi. Il motore boxer da 1300 cm3 confermerà i suoi super 145 cavalli. Ma la vera magia dei tecnici BMW sta nella cura dimagrante. Niente radar per il cruise control, via i pesi inutili. Serbatoio snello e un nuovo telaietto posteriore alleggerito con sella ultrasportiva. Il risultato? Un rapporto peso-potenza che promette di far volare questa M1300 GS anche nei passaggi off-road più estremi. Restate sintonizzati, perché appena toccherà terra vi racconteremo come va. Da Moto News per ora è tutto. Giù la visiera e gas a martello.
2: Avete ascoltato Moto News, notizie in pillole sul mondo delle due ruote a cura di Marco Veronese.
3: Speciale Africans, i grandi successi africani.

0: CO2 e cambiamento climatico. Facciamo chiarezza. Lo sapevate che solo lo 0,04% dell'atmosfera è composto da anidride carbonica? E che di questa minuscola percentuale appena l'11% è prodotta dall'uomo? Parliamo quindi di un contributo umano allo 0,0044% del totale. Eppure, questa frazione infinitesimale domina il dibattito sul clima, mentre il 99,6% delle emissioni ha origine naturale: vulcani, cicli orbitali della Terra, variazioni solari e correnti oceaniche. Ma allora, perché concentrare tutte le politiche ambientali su questa quota minima? Gli scienziati ci ricordano che dal 1750 la CO2 è passata dallo 0,028% allo 0,042%. Un cambiamento? Sì, ma è davvero questa la leva per controllare un clima che da millenni oscilla tra ere glaciali e periodi caldi? Forse prima di trasformare l'ecologia in una crociata economica, dovremmo chiederci quanto pesano davvero le nostre auto e fabbriche rispetto ai giganteschi processi naturali che nessuna tassa potrà mai regolare? Riflettiamoci, con dati alla mano. Questa è Cocktail Magazine, l'informazione oltre i luoghi comuni.
1: Le notizie di Cocktail Magazine.

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
2: Il Diario di Bordo, su Radio Music for People.
3: Attention please, the worldwide programming of this web radio is calibrated to European time.
4: Atención, la programación mundial de esta radio web está calibrada a la hora europea.
5: Внимание, всемирное программирование этого веб-радио откалибровано на европейское время.
6: Achtung, die weltweite Programmierung dieses Webradios ist auf europäische Zeit geeicht.
7: Attention, la programmation mondiale de cette web radio est calibrée à l'heure européenne.
1: Tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.
0: Coopi è un'organizzazione italiana che opera nel settore della cooperazione allo sviluppo e delle emergenze umanitarie. Da più di 55 anni interviene nelle aree più povere del mondo e dove le guerre e le calamità colpiscono più duramente che altrove. Coopi accompagna le popolazioni verso processi di sviluppo autonomo, mettendo al primo posto le persone vulnerabili. Perché mettere al centro chi ha i margini è l'unico modo per costruire una società più giusta, equa, umana.

Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Immaginate una strada polverosa del sud Italia. È mattina presto, l'aria profuma di pane caldo e in lontananza qualcuno fischietta una melodia semplice, quasi timida. È da qui che comincia oggi la nostra storia, da un piccolo paese vicino a Bari, dal quale partirà il viaggio di un ragazzo con poche certezze in tasca, una voce che non sa ancora di poter diventare eterna, ma con una forza incredibile. Si chiama Michele Scommegna. Il mondo lo conoscerà però più tardi con un altro nome, quello di Nicola Di Bari.

C'è un ragazzo che quindi lascia la casa, che prende i treni lenti, che dorme dove capita. Un ragazzo che canta nei locali delle balere, ovunque qualcuno sia disposto ad ascoltarlo. Non ha l'aria da divo, è riservato, quasi schivo. La sua forza non è nello spettacolo, ma è nella verità della voce. Con quella voce racconta storie semplici, amori che finiscono, partenze senza ritorno, premesse sussurrate. All'inizio arrivano anche le porte chiuse, purtroppo, provini andati male, canzoni scartate. Ma Nicola ha una qualità rara, la pazienza. Non quella rassegnata, quella ostinata. Continua quindi a scrivere, continuerà a cantare e continua a crederci. Poi, un giorno, accadrà qualcosa. Una canzone trova il suo pubblico, poi un'altra e un'altra ancora. Il successo non arriva come un'esplosione, arriva un po' come una marea lenta. E quando finalmente travolge tutto, Nicola è pronto. La sua voce diventa familiare nelle case degli italiani. È una voce che non urla mai, che non cerca effetti speciali. È una voce che sembra parlare direttamente a chi ascolta, come se ogni canzone fosse una confidenza fatta a bassa voce.

uniscono brani quindi iconici che diventeranno parte della memoria collettiva, come Il cuore è uno zingaro, La prima cosa bella, Vagabond. Tre titoli ma tre modi emotivi. Il cuore è uno zingaro, che parla di un amore che non sa stare fermo. La prima cosa bella, che è una carezza musicale, un inno alla tenerezza.

e poi vagabondo. Sembra quasi un autoritratto, la storia di chi è sempre in cammino, dentro e fuori. E mentre le sue canzoni scalano le classifiche, Nicola resta fedele a se stesso. Niente scandali, niente pose da star. Preferisce quindi la normalità, come la famiglia, la chitarra, il silenzio dopo un concerto. C'è qualcosa di profondamente umano nel suo modo di stare sul palco. Non interpreta un personaggio, è semplicemente Nicola. Si presenta così, senza maschere. Negli anni 70 diventa una presenza costante della musica italiana. Vince, incide dischi, gira il mondo. Le sue canzoni attraversano le frontiere, vengono tradotte, reinterpretate, ma anche quando canta davanti a platee enormi, sembra rivolgersi ad una sola persona per volta. E quindi è questo il suo segreto. Nicola Di Bari non canta per il pubblico, canta con il pubblico. Ogni nota è un ponte, ogni ritornello è un luogo d'incontro. E poi c'è il tempo. Il tempo che passa per tutti, ma che con lui sembra avere un passo gentile. Nicola non insegue le mode, lascia che siano le emozioni a guidarlo. Continua a scrivere, a esibirsi, a raccontare storie anche quando i riflettori cominceranno ad abbassarsi. Perché in fondo lui non ha mai cantato per diventare famoso. Ha cantato per necessità, per dire quello che non riusciva a spiegare a parole, per trasformare la nostalgia in melodia, per dare una voce a chi certe sere si sente un po' solo. E forse è per questo che ancora oggi le sue canzoni funzionano e vengono inserite addirittura in nuovi film di nuova produzione. Le ascolti in macchina, quindi. Le puoi ascoltare a tarda notte, le senti uscire da una radio in cucina, le ritrovi all'improvviso come vecchie fotografie sonore. Insomma, Nicola Di Bari ci ha insegnato che non serve essere rumorosi per lasciare il segno, che la delicatezza può essere una forma di forza, che le storie più grandi nascono spesso anche da vite apparentemente normali. Quindi da una strada polverosa, da una chitarra consumata, da una voce che non ha mai smesso di raccontare l'amore, è questo che è uscito. La sua musica, che continua a viaggiare di casa in casa, di cuore in cuore, resta però una certezza. Alcune canzoni non appartengono a un'epoca, appartengono alle persone.

0: A Salem Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61, all'interno di quello che non è un semplice showroom ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Senti, fino a qualche tempo fa il quad era visto un po' come un mezzo di nicchia, no? Per addetti ai lavori, e gli spider come mezzi alieni. Oggi vediamo un vero boom in questo settore. È cambiato l'identikit di chi cerca l'avventura?
2: Il quad ci sono voluti 7-8 anni per iniziare a far nascere un boom di appassionati, e oggi invece la passione si è aperta anche all'utilità, quindi c'è chi lo usa in lavoro, in campagna, in collina, chi lo usa per svago, divertimento o avventura o sportività a livello di guida enduristica. Poi ci sono le donne che hanno paura della moto, ci sono gli anziani che dicono non posso più guidare la moto e prendo il quad che è più sicuro. Quindi si è aperta una realtà di tante esigenze differenti, non solo quella di chi vuole avere il giocattolo del futuro, ma le utilità del quad sono diventate molteplici. Comunque sono nate anche le targhe gialle per l'uso agricolo, targa bianca per uso stradale, quindi c'è stata molta più scelta nel mercato, con prezzi che vanno dai 6.000 ai 20.000. chiaramente ognuno ha preso il suo spazio di mercato, dai prodotti economici ai prodotti di pregio.
1: Molte persone sono attratte da questi mezzi ma temono di non saperli gestire o pensano che servono patenti speciali. Cosa diresti a chi vuole fare il salto ma è ancora un po' titubante?
2: Le patenti ormai si sa che il quad si guida sia con la A che con la B, come lo spider. Poi ancora qualcuno non lo sa e lo scopre. Se pensano che ci voglia la patente della moto, no, il quad e lo spider si guidano con la B, agevola e semplifica chiaramente il desiderio d'acquisto. Chiunque lo può provare, lo può noleggiare e vedere se il prodotto è il prodotto che fa per lui. Quindi il problema patenti è un problema che non c'è, però c'è ancora la malinformazione che uno pensa che ci vuole la patente della moto.
3: And now it's time for unforgettable songs with oldies, the hits of the 20th century.
4: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con oldies, los éxitos del siglo XX.
5: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con oldies, i successi del XX secolo.

0: 3 3 3.
1: Tre grandi successi senza alcuna interruzione. Solo su Radio Music for People.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi Ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.

0: Cocktail Magazine. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: Oggi nel nostro shaker c'è un ingrediente che sa di cyber thriller, ma che purtroppo è pura realtà. Parliamo di tecnologia e di un termine che dovete assolutamente segnarvi: kill switch, ovvero l'interruttore digitale in grado di spegnere un intero paese in pochissimi minuti. Sì, avete capito bene. Poco tempo fa, con la firma di un solo funzionario del governo americano, due famosissimi modelli di intelligenza artificiale sono spariti nel nulla per tutti gli utenti non americani nel mondo. Niente preavviso, niente trattative, un blackout improvviso che ha dimostrato una cosa inquietante: chi controlla i server e i software controlla il mondo. In passato era già successo persino al procuratore capo della Corte Penale Internazionale, rimasto chiuso fuori dal proprio account Microsoft a causa delle sanzioni statunitensi. E l'Italia? Beh, l'Italia è a sovranità digitale, limitatissima. Pensate che circa il 70% delle nostre aziende quotate in borsa e addirittura il 90% di quelle del settore energetico si affida a provider americani per la posta elettronica e i dati. Perfino il nostro polo strategico nazionale, nato per essere il cloud sovrano della pubblica amministrazione, in realtà si appoggia su tecnologie targate Google e Oracle. Gli esperti avvertono: ci vorranno almeno 20 anni per colmare questo distacco tecnologico e avere un interruttore tutto nostro. Nel frattempo, le chiavi di casa dei nostri dati sensibili restano oltreoceano. Un cocktail decisamente amaro da buttar giù, non trovate? Alla prossima puntata.
0: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
1: Sono canzoni che conosci, che canticchi e forse c'è anche il tuo cantante o gruppo preferito. Ascoltiamoli in versione live.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Londra, 1960. Oxbridge Road, una strada come tante, vetrine, autobus rossi che passano lenti, ragazzi con le custodie degli strumenti sotto il braccio. Un uomo esce dal suo negozio e appende un'insegna nuova, Jim Marshall and Son. Jim Marshall non è solo un commerciante, è stato un batterista, un insegnante di musica, ma soprattutto è un visionario. Nel suo negozio vende, sì, batterie, e mentre vende, ascolta, ma ascolta davvero. Ogni giorno entrano ragazzi diversi, giovani irrequieti, rumorosi. Hanno una cosa in comune, si lamentano. Dicono, non basta, vogliamo di più, più potenza, più volume, più cattiveria. Tra quei ragazzacci ci sono nomi che ancora non lo sanno, ma faranno la storia della musica. Pete Townshend, Ritchie Blackmore, Ron Wood. Sono musicisti inglesi che suonano rock, ma con amplificatori americani. Fender soprattutto. Buoni ampli, certamente. Puliti, ma troppo educati. Troppo. Jim quindi capisce una cosa fondamentale. Il problema non sono i musicisti. Il problema è il suono. E allora prende una decisione folle per l'epoca. Basta importare amplificatori americani, è ora di costruirne uno inglese. Uno che parli la lingua di quei ragazzi. Jim non è un ingegnere elettronico, ma sa di cosa ha bisogno. Chiama quindi due giovani tecnici, Ken Brand e Dudley Craven. I due si metteranno subito a studiare, partendo da un amplificatore americano molto diffuso in quel tempo, il Fender Bassman. Lo smontano, lo analizzano e poi iniziano a cambiarlo. Valvole diverse, componenti inglesi, circuiti spinti oltre il limite. Il risultato non è più pulito, non è più controllato, è solo sporco, aggressivo, è potente, è britannico. Nasce così il JTM 45. Quando Pete Townshend lo accende per la prima volta, succederà qualcosa di veramente strano.

le pareti cominceranno a tremare, l'aria vibra. Non è solo un amplificatore, è una dichiarazione. È il suono del nuovo rock inglese, il suono di una generazione che non vuole più chiedere permesso. È il suono di chi salirà sui palchi, che farà tremare i club, che riempirà gli stadi. È il suono Marshall. Da quella piccola bottega di Londra nel 1960 non nascerà soltanto un amplificatore, nascerà un'icona, nascerà un muro di suono, nascerà una leggenda. È tutto iniziato da un uomo che ha saputo ascoltare.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica. Tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music
2: for People. Oggi ci focalizziamo su un elemento importante e vitale dei nostri mezzi, le batterie. La batteria della moto o dello scooter può finire KO a causa del freddo. Esistono quattro tipi di batterie: classiche, a gel, sigillate e al litio. Le batterie classiche sono le meno delicate, ma offrono meno potenza per la messa in moto e necessitano di controlli ogni 2-3 mesi per evitare che il livello dell'acido scenda troppo. Le batterie al gel sono leggere e compatte, ma delicate e costano tanto. Le batterie sigillate non hanno bisogno di essere controllate, ma sono delicate e difficili da recuperare. Le batterie al litio sono leggere e compatte, ma sensibili al calore e costose. Se la batteria non tiene più la carica, va cambiata, come vi dicevo poco fa. Per evitare che la batteria vada a KO con il freddo, è importante seguire alcune precauzioni, come evitare di lasciare la moto inutilizzata per lungo tempo in condizioni di freddo intenso, mantenere la batteria sempre ben carica utilizzando un mantenitore di carica se necessario, evitare di usare la moto con batteria scarica o a metà carica, evitare di utilizzare il blocco del manubrio o altri dispositivi che possono scaricare la batteria, evitare di utilizzare accessori che consumano molta energia, come ad esempio il riscaldamento o il navigatore, quando la batteria è già scarica o a metà carica. Per mantenere al meglio la batteria della moto si consiglia di seguire questi consigli. Utilizzare un mantenitore di carica per mantenere la batteria carica quando la moto non viene utilizzata per lungo tempo. Evitare di utilizzare la moto con la batteria scarica o a metà carica, in quanto ciò può danneggiare la batteria. Pulire regolarmente la batteria e i suoi terminali con un panno umido per rimuovere la ruggine e altri residui, quali anche residui di acido. Se la moto non viene utilizzata per un lungo periodo, conservare la batteria in un luogo caldo per evitare che si scarichi.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People.

0: Informazione, curiosità, cultura. È giusto quello che ti cattura. È Cocktail Magazine con Richard Shu. Cocktail Magazine, un motivo in più per saperne di più.
1: L'alta tecnologia sta trasformando uno dei settori più tradizionali al mondo, l'agricoltura. Un cambiamento che non è solo determinato da esigenze di modernità, ma anche dagli imperativi dei nostri tempi.
2: L'agricoltura è attesa da sfide epocali. Nei prossimi 30 anni la domanda di generi alimentari aumenterà del 70%. Bisogna dunque aumentare e migliorare la produzione, ma anche limitarne l'impatto sull'ambiente. Oggi le tecnologie d'avanguardia sono connesse alle coltivazioni per cambiarne i modelli produttivi. Si sta sviluppando l'agricoltura 4.0.
1: All'Istituto Biosense di Novi Sad in Serbia, nell'ambito del progetto Antares, si stanno sviluppando tecnologie avanzate per un'agricoltura più efficiente e sostenibile. Questo programma, finanziato dall'Unione Europea, coinvolge gli Stati membri e i paesi che hanno bisogno di accelerare il passo nei campi della ricerca e l'innovazione. Il mantra dei ricercatori che lavorano a questo progetto è: non possiamo nutrire il mondo di oggi con l'agricoltura di ieri. Per questo motivo l'agricoltura del futuro utilizzerà tecnologie sempre più avanzate come sensori, robot, droni, big data e immagini satellitari.
3: Con la popolazione mondiale in crescita, nei prossimi 40 anni avremo bisogno di produrre una quantità di cibo pari a quella prodotta negli ultimi 10.000 anni. Per riuscirvi abbiamo bisogno di sensori molto sofisticati e dell'intelligenza artificiale. Usiamo la tecnologia scientifica e tutto ciò che l'information technology ha da offrire oggi per rendere la ricerca più efficiente. Usiamo micro e nano elettronica e materiale scientifico per progettare nuovi sensori. E infine sfruttiamo l'intelligenza artificiale per dare un senso a queste enormi quantità di dati che raccogliamo dai sensori stessi.
4: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
5: Radio Music for People presenta
6: Coming Soon Radio,
7: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
10: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai, a settembre
17: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
18: Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

c'è sempre stata una componente autodistruttiva nella nostra musica. Qualcosa del tipo facciamolo ad ogni costo, che oggi non vedo più da nessuna parte. Axl Rose.

0: Come un popolo nomade che viaggia in tutto il mondo, a volte ci sentiamo in equilibrio solo sulle nostre moto.
1: Viola, let me see you dance, baby.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Riva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

Nata a Manchester nel 1966, Lisa Stansfield cresce in una famiglia in cui la musica non manca mai. Vinili che girano a tutte le ore, radio accesa in salotto e tanta tanta curiosità. Da ragazzina partecipa a concorsi canori locali e a soli 14 anni vince il talent show Search for a Star, primo indizio di ciò che stava per arrivare. Negli anni 80 inizia a farsi quindi notare come voce potente e raffinata fino all'incontro decisivo con due produttori, Ian Devaney e Andy Morris. Con loro nasce il trio creativo che segnerà la storia del pop britannico. Il successo planetario arriva nel 1989, il brano è uno di quelli che entrano nella memoria collettiva, All Around the World. Una hit clamorosa, numero uno in mezza Europa, top 10 in America e un biglietto da visita che porta Lisa a diventare la nuova diva soul d'oltremanica. La sua voce è vellutata e riconoscibile, la fa entrare di diritto tra le grandi interpreti della fine del secolo. Negli anni 90 pubblica album acclamati come Affection, Real Love e So Natural, raccoglie premi, vendite milionari e collaborazioni con artisti di calibro importanti come George Michael e Barry White, proprio con il quale duetterà anche in All Around the World.

La critica la definisce la regina bianca del soul. In effetti, con quel timbro caldo e quella capacità interpretativa, Lisa Stansfield porta l'anima nera nella musica in un contesto pop elegante e internazionale. Negli anni 2000 e 2010, senza mai lasciarsi incasellare, continuerà a pubblicare musica, esplora il cinema, il teatro, recita in produzioni britanniche e mantiene un seguito fedele. Nel 2018 torna poi con l'album Deeper, confermando che la sua voce non ha perso nulla della sua intensità. Alcune curiosità su Lisa Stansfield: lei è mancina, ma canta gesticolando come se fosse destra, un piccolo dettaglio spesso notato dai fan. Prima di diventare famosa, però, ha lavorato come presentatrice TV per un programma musicale locale. Ha una passione segreta per le colonne sonore anni 70 e in particolare proprio del cinema italiano. Nonostante il suo sound molto americano, Lisa ha dichiarato più volte che le sue vere aspirazioni sono state le cantanti soul britanniche degli anni 60. Il celebre Baby Baby di All Around the World fu improvvisato in studio e mantenuto nella versione finale. Infine, una cosa particolare che non succede sempre nel mondo dello spettacolo: è sposata con il suo collaboratore storico Ian Daveney e insieme formano una delle coppie appunto più durature nel mondo della musica europea.

0: Gotta write a classic.
1: Solo grandi emozioni e melodie che ti entrano nel cuore.
0: Gotta write it in an attic.
1: Con solo le più belle, ti regaliamo un concentrato di canzoni uniche.
0: Babe, I'm an addict now.
1: Scelte una ad una da noi e proposte in rotazione casuale.
0: An addict for your love.
1: Fatti cullare dalla musica che fa battere il petto. Solo su Music for People.
2: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
3: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
1: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: È tempo di Motor News. Radio MFP con Marco Veronese.
1: Amici di Radio Music for People, bentrovati a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica che vi porta dritti nel cuore del mondo delle due ruote. Oggi parliamo di una vera e propria rivoluzione del mercato italiano, l'ascesa inarrestabile delle moto cinesi. Pensate che nella classifica dei modelli più venduti in Italia, la quinta moto in assoluto è proprio un modello di fabbricazione cinese, capace di mettersi alle spalle icone storiche del mercato come la Yamaha MT-07 e persino l'intera gamma Ducati. Ma qual è il segreto di questo successo clamoroso? Rapporto qualità-prezzo imbattibile, dotazioni di serie ricchissime, dai telai in alluminio alle sospensioni regolabili, fino all'elettronica avanzata, proposte a prezzi decisamente inferiori rispetto alla concorrenza europea e giapponese. Il trucco del marchio storico. Molti appassionati guidano moto dal DNA italiano o europeo nel nome. Pensiamo a marchi storici acquisiti da colossi asiatici, senza spesso nemmeno realizzare di stare acquistando un veicolo ingegnerizzato e prodotto interamente in Cina. Tra marchi emergenti come Vogue, CF Moto, Zontes e storici brand rinati sotto nuova gestione, le moto asiatiche hanno conquistato ogni segmento, dalle enduro stradali alle naked, fino alle crossover turistiche da viaggio. In sintesi, il mercato italiano sta cambiando pelle velocemente e i motociclisti sembrano premiare sempre di più la sostanza, la tecnologia e il portafogli. E anche per questo, focus di Motor News è tutto. La passione e la grande musica non si fermano mai. Restate sintonizzati su Radio Music for People.
0: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di due ore, qui su Radio Music for People. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

Conoscete i vostri limiti e pianificate il viaggio basandovi su questi. Se non avete mai fatto più di 500 km al giorno, non progettatene 1000.

0: Passeggero senza cintura? Guidatore rischia l'omicidio stradale. Attenzione automobilisti, se trasportate passeggeri senza cintura in caso di incidente mortale potreste finire in carcere per omicidio stradale. Lo ha stabilito la Cassazione con una sentenza che ribadisce la responsabilità penale del conducente sulla sicurezza di chi viaggia in auto. Secondo il codice della strada, il guidatore deve assicurarsi che tutti i passeggeri anteriori e posteriori abbiano le cinture allacciate prima di partire. Se qualcuno rifiuta, si può, anzi si deve, rifiutare di mettersi in viaggio. In caso contrario, in un sinistro grave, si rischia una condanna da 2 a 7 anni per omicidio colposo. La sentenza numero 46.566 del 2024 conferma un principio chiaro: il conducente non può ignorare l'obbligo di vigilanza. Anche se l'auto non ha sensori per i sedili posteriori, spetta chi guida pretendere l'uso delle cinture e, se necessario, fermarsi per farle allacciare. Un caso emblematico: un automobilista aveva frenato per evitare un cane randagio ribaltandosi. Il passeggero senza cintura è morto, sbalzato fuori. Assolto in primo grado, il guidatore è stato poi condannato perché non aveva verificato le cinture prima di partire. Morale? Safety first, controllate sempre per la vostra sicurezza e quella degli altri, per evitare conseguenze drammatiche e illegali.
1: Le notizie di Cocktail Magazine torneranno tra poco più di un'ora, qui

0: Sei in viaggio su 2, 3 o 4 ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di viaggio MFP@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.
4: Mamme, papà, tutti i cellulari sui banchi, forza! Oggi parliamo dell'insana ossessione che avete di postare foto dei vostri figli sui social. Ma voi lo sapete che una volta condivise le immagini restano in rete per sempre? Allora, sciagurati, scrivete 100 volte. Se posto foto e video di mio figlio, 1. Gli impongo un'immagine pubblica che decido io. 2. C'è il rischio che le sue immagini finiscano sui siti pedopornografici.
5: 3. La sua privacy vale molto più di un like.
6: Informati su gpdp.it, garante per la protezione dei dati personali, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Tutto inizia con un sogno che cresce, che sfida il freddo, vince la fatica, supera il tempo. Un sogno che prende velocità, che corre, che lascia il segno. Ci sono attimi in cui il mondo si ferma a guardare. Velocità, precisione, forza, coraggio e poi esplode. Questo è il sogno olimpico e paralimpico. Questo è il momento che aspettiamo. Il sogno è qui. Milano Cortina 2026. L'Italia al centro del mondo. Dipartimento per lo sport, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Behind, dietro le storie della musica. Oggi facciamo un viaggio radiofonico nel tempo con la storia e qualche curiosità della storica band italiana Timoria, una delle formazioni rock più emblematiche degli anni 90. Quindi mettetevi comodi, accendete la radio dell'anima e partiamo. Tutto ha inizio a Brescia nel 1985, è l'anno in cui il chitarrista Omar Pedrini dà vita insieme al bassista Carlo Alberto Iorca Pellegrini e al tastierista Enrico Ghedi e Francesco Renga alla voce al nucleo della futura band. All'inizio il gruppo ha un nome molto inglese, Precious Time, poi cambierà ancora fino a diventare Timoria nel 1986, parola che viene dal greco e che significa aiuto, ma anche vendetta, rivalsa. Una scelta significativa non solo per un suono rock che rompeva con l'ordinario, ma una dichiarazione di intenti da chi dalla provincia puntava in alto. Il 1988 sarà l'anno della svolta con il 45 giri Signor No. Il gruppo entra in tournée e comincia a farsi notare. Nel 90 arriva anche il primo album, Colori che esplodono. Suoni più maturi, testi ricercati, una miscela di rock duro e melodico allo stesso tempo che sorprende. Nel 1991 partecipano poi anche al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte con il brano L'uomo che ride, vincendo il premio della critica. Questa partecipazione segna ufficialmente il loro ingresso nel grande circuito, pur restando però fedeli a un'attitudine rock autentica. Il nome Timoria fu scelto dopo che Omar e Iorca, compagni di banco al liceo, passarono ore a depennare proposte. Rimase Timoria, ricorda Ghedi. L'album Storie per vivere del 92 segnò invece un periodo critico, produzioni diverse, suono che la band stessa giudicò non all'altezza delle proprie aspettative. In quell'album c'erano Male non farà, scritto da Ligabue per loro, un incontro fra generazioni di rock italiani. Per il loro album Concept, Viaggio senza vento, cominciarono a cercare un suono che in Italia allora non era scontato. La registrazione avvenne in uno studio a Milano accanto a un ristorante indiano, con degli aneddoti divertenti raccontati proprio dal gruppo, riguardante un cuoco che cantava ai matrimoni e che fu quasi reclutato per suonare con loro. Negli anni a seguire la band cresce, si evolve, non mancano i cambi di formazione e tensioni interne. Nel 1998 il cantante storico Francesco Renga lascia per intraprendere una carriera solista. La band quindi prova a continuare, ma nel 2003 annuncia una pausa che diventerà definitiva, segnando la fine del progetto Timoria come lo si conosceva. I Timoria hanno portato nel rock italiano un gusto internazionale, un suono curato, dei testi che non erano solo slogan. Hanno dimostrato che anche da una città di provincia come Brescia si poteva rompere il muro e arrivare alla scena nazionale con credibilità. Hanno sperimentato concept album, contaminazioni, produzioni che non avevano fretta di suonare su. Il nome Timoria significa vendetta, come abbiamo detto, ma nell'eccezione di rivalsa di emergere. L'album Colori che esplodono fu dedicato a Van Gogh e Kandinsky, un legame tra musica, pittura e psichedelia.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

0: è pronta a partire verso nuove avventure la nuova MV Agusta Enduro Veloce 2026, una moto che unisce eleganza italiana e spirito d'esplorazione. La nuova Enduro Veloce si distingue per un motore tre cilindri da 931 cm cubici, interamente sviluppato da MV Agusta, capace di erogare 124 cavalli di potenza e una coppia di 102 Nm. Con l'85% disponibile già ai bassi regime, potenza e fluidità perfette per affrontare lunghi viaggi e terreni difficili. Completamente rinnovata anche la ciclistica, con sospensioni regolabili Sax a lunga escursione e un impianto frenante Brembo Style EMA di derivazione sportiva. Due le nuove livree disponibili, una sportiva in nero e grigio antracite e una più elegante in bianco perlato e blu nordico. L'equipaggiamento è pensato per la vera avventura, valigie laterali paramotore, cavalletto centrale e pneumatici Bridgestone AT41 per un uso misto su asfalto e sterrato. Invece sul fronte tecnologico la moto offre una piattaforma elettronica a 6 assi, 4 modalità di guida, ABS, cornering, cruise control e un display TFT da 7 pollici con connettività Bluetooth e Wi-Fi. La nuova Enduro Veloce, proposta a 19.900 euro, si presenta quindi come un mezzo capace di coniugare stile, solidità e tecnologia, qualità che la rendono perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei lunghi e più remoti. Perfetta per chi, come i motociclisti di Moto4Peace, viaggia per unire popoli e culture anche nei luoghi più remoti del pianeta.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore qui su Radio Music for People.

0: Radio Music for People. Diario di bordo, il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti, volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est e ovunque c'erano piante di fichi d'India, in mezzo alla campagna ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.
3: Speciale colonne sonore. È su Radio Music for People. Adesso.

0: Antifascismo oggi, un dibattito ancora aperto. Sei antifascista? Una domanda che sembra uscita dal passato, ma che oggi assume nuovi significati. Secondo alcune voci critiche, infatti, l'antifascismo contemporaneo non sarebbe più solo una condanna storica del regime mussoliniano, ma un'etichetta usata per imporre precise ideologie. Dall'immigrazione di massa alle politiche ambientali, dal sostegno incondizionato alle organizzazioni sovranazionali, alla difesa di alcune istanze woke. Chi si oppone a queste visioni viene spesso tacciato di fascismo, un termine svuotato del suo significato originario e trasformato in un'arma retorica. Eppure, il vero fascismo fu un movimento autoritario, violento e antidemocratico, sconfitto nel lontano 1945. Ma allora, perché questo dibattito infuoca ancora il presente? C'è chi vede nell'antifascismo odierno una deriva illiberale. Censura del dissenso, attacchi alla proprietà privata, limitazioni alla libertà di espressione. E c'è chi, al contrario, lo considera una necessaria barriera contro nuovi rischi autoritari. Intanto la politica sembra vivere doppi standard, crisi economiche gestite in modo diverso a seconda dei governi, diritti fondamentali trasformati in concessioni e un clima di sospetto verso chi dissente. Davvero siamo ancora fermi agli anni 40? O forse è ora di ridefinire i termini di un confronto ormai lontano dalla realtà? Restate sintonizzati per ulteriori approfondimenti.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di un'ora.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
5: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
6: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
7: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
6: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
8: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
9: Amiche per la vita!
6: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
10: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
11: Questo cammino dobbiamo completarlo.
10: Un film luminoso e pieno di speranza.
12: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
10: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
13: Siete le sorelle Owens?
14: Sì, se amiamo qualcuno muore.
13: Ma dai, a settembre
14: siamo streghe.
13: Ritorna la magia.
14: E siamo maledette.
13: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Aspetto questo momento da un'eternità.
16: Sì, è vero.
13: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
17: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

Prima di accendere la moto, accendi il tuo cervello. E poi, attento a tutti quelli che non l'hanno ancora fatto. Where's all my soul, sister? Voglio sentire il

I Clash sono stati la miglior rock band della storia. Hanno scritto il libro per le regole degli U2. Bonovox. Radio music for people.

0: Diario di bordo. Il vocale di oggi su Radio Music for People.
1: In questa edizione di Motor News, la testimonianza di Cristina, che ci ha inviato questo vocale dalla provincia di Varese.
2: Buongiorno a tutti. Volevo condividere con voi questa assurdità che è capitata a me e mio marito settimana scorsa in Sardegna. Abbiamo percorso molti chilometri da ovest verso sud e poi risalendo la parte est, e ovunque c'erano piante di fichi d'India in mezzo alla campagna, ma anche sui cigli della strada, ed erano cariche di frutti, a quanto pare mai raccolti perché col giungere della maturazione erano a terra, e pensavamo che spreco di cibo, ma a quanto pare non avevamo ancora visto nulla, perché una mattina facciamo tappa in un supermercato prima di andare al mare e vediamo i fichi d'India al costo di 3,89 euro al chilo. Quando controlliamo l'etichetta, leggiamo la provenienza Sicilia. Abbiamo detto Sicilia, ma com'è possibile? Ce li hanno dietro l'angolo. Poi, parlando con una commessa di quel supermercato, ci diceva che dovendoli raccogliere molto prima della maturazione, erano anche meno buoni di quelli della Sardegna. Un'assurdità inspiegabile. Ciao da Cristina.

0: Behind dietro le storie della musica.
1: Oggi ci prenderemo un po' più di tempo rispetto ai soliti telegrafici episodi di Behind. Non perché vogliamo tediarvi con storielle, importanti sì sempre, ma perché questa storia che narreremo oggi, che molti sicuramente non conoscono, vale davvero la pena essere raccontata. Parliamo di Claude François. Chi è Claude François, o per i francesi Clo-Clo? Questo è il nomignolo con cui lo chiamano gli amici. Lui nasce in Egitto, in Ismailia, il primo febbraio del 1939, da padre francese, da madre calabrese, e il papà è un funzionario della compagnia che gestisce il canale di Suez, mentre la mamma resta a casa ad occuparsi del bambino, introducendolo però alla musica fin da piccolo, con lezioni di piano e violino. In Egitto la famiglia François se la passa bene, mantenendo un tenore di vita privilegiato, grazie anche alle posizioni di prestigio del padre. Claude studia, impara la musica e si dedica da solo ad imparare la batteria. Dopo anni trascorsi nell'agio, i François però si trovano all'improvviso a navigare in acque molto travagliate. La salute del padre comincia a deteriorarsi e contemporaneamente, nel 1959, scoppia la crisi del canale di Suez, ovvero la seconda guerra arabo-israeliana. Tutto capita quando l'allora presidente egiziano Nasser decide di nazionalizzare il famigerato canale, ma viene invaso da una forza militare composta da Israele, Francia ed Inghilterra. Nel marasma di proiettili fischianti, la famiglia François viene gentilmente invitata a levarsi dalle palle, così si trasferisce nel Principato di Monaco, lì dove Claude, appena ventenne, va a lavorare in banca. È un impiegato calmo, puntuale, preciso, ma quando il sole cala tira fuori il suo lato più flamboyant, suonando la batteria. No, però, lui non esordisce nelle bettole dove si suona il rock come tante delle nostre storie. Claude François la gavetta la fa nei patinati hotel della Costa Azzurra. Non dimentichiamoci che il contesto in quel periodo della Francia è molto cool. La celebre attrice americana Grace Kelly ha sposato il principe Ranieri, trasformando così il Principato di Monaco e tutta la Costa Azzurra in una attrazione turistica. Non dimentichiamo inoltre che proprio in quel periodo nasce la Nouvelle Vague, il movimento cinematografico francese che rivoluzionerà il modo di fare cinema. E poi c'è il Festival di Cannes, che è una cittadina di riviera piuttosto sciapa, ma che grazie all'occasione del festival si trasforma come una Cenerentola. E infine non dimentichiamoci di Brigitte Bardot, la BB, che in quegli anni, e senza dire A, rappresenta una pubblicità alla Francia ben più diretta di quanto detto finora. Bene, Claude è troppo esuberante per star seduto dietro il set di una batteria dell'orchestrina di Louis Frozio. Lui sogna di calcare i palchi, di diventare una star. Inizia così a cantare nei nightclub locali e, vuoi la bella presenza, vuoi la voce gradevole, comincia a farsi notare. A vederlo con gli occhi di oggi non è che Claude François sembri proprio un adone, vero? Eppure riesce a diventare un amico proprio di BB, che sì, all'epoca è, insieme a Marilyn Monroe, sicuramente la donna più sexy del pianeta, o poco ci manca, insomma. Ed è proprio la Bardot a restare affascinata dal giovane cantante. I due fanno amicizia, ballano insieme e lei gli suggerisce di trasferirsi a Parigi. Ma prima di fare le valigie fa in tempo ad innamorarsi di Jeannette Wallacourt, una ballerina cantante di nightclub della Costa Azzurra, dove i due si conoscono, si piacciono e in nemmeno un anno si sposeranno. Ma torniamo alla musica. All'inizio Claude tenta la fortuna con un singolo di pura exploitation musicale. Va di moda il twist in quel periodo. Ecco, Nobu Twist, dell'esordiente Coco, non ottiene però un grande successo, ma qui sta la cifra musicale di tutta la sua carriera. Un cavalcare il sound del momento per tirarne fuori la sua versione. Clo-Clo non si scoraggia minimamente, nulla lo scoraggia. Il twist non funziona? Bene, cosa va di moda ora tra i giovani? E quindi le cover in francese dei grandi successi anglofoni. Non c'è problema. Nel 62 esce Bells, Bells, Bells. Cover in francese di Made to Love degli Everly Brothers. E Claude François stavolta sbanca. Il singolo infatti vende 2 milioni di copie e dal giorno alla notte la fama è uno schioccare di dita. L'anno dopo imbrocca un secondo grande successo, clamoroso. È una cover di If I Had a Hammer. Qui da noi la cantata, se lo ricordate, Rita Pavone, col titolo Datemi un martello. Ma la carriera ha un costo. La fama tanto agognata fa fallire però il suo matrimonio con Jeannette. I due si separeranno infatti nel 62 e divorzieranno 5 anni dopo. Di qui in poi le relazioni fisse si conteranno proprio sulle dita di una mano. Negli anni seguenti però la sua fulminante carriera non accenna a diminuire, anzi, ogni suo disco vende camionate di copie, ogni sua apparizione in TV fa schizzare in alto l'Auditel e ogni suo concerto è una processione di fan ululanti ed estasiati. In effetti, pur non essendo un fan della sua musica, devo ammettere che il successo se l'è meritato. passato, in mancanza del genio compositivo di tanti altri suoi contemporanei. Ebbene, Claude François ha costruito meticolosamente una carriera fatta di hit orecchiabili, ma soprattutto positive. Sono solo canzonette, direbbe Bennato, si sa, ma lui le assemblava curandone in ogni dettaglio. Dal vivo poi era incredibile, la costruzione certosina dello stage persona lo ha reso un beniamino del pubblico e soprattutto un sex symbol. Ed è un ruolo che gli

e attraversa l'oceano. Arriva in America alle orecchie di Polanka, il quale la ama al punto da volerne realizzare una cover. E siccome gli anglofoni hanno qualche problemino con qualsiasi lingua che non sia la loro, Anka la scrive e la riscrive. E così diventa My Way. Sì, quella lì, quella My Way, quella che Frank Sinatra ha trasformato in uno dei più bei brani di sempre. Finalmente si consuma una sottile vendetta francofona, però, visto che per una volta si ribaltano i ruoli su chi produce le canzoni in lingua originale e chi ne fa la cover nazionale. Immaginate di venire svegliati una mattina dal rumore di una betoniera fuori dalla vostra finestra della camera che comincia a vomitare mazzette di grosso taglio al ritmo industriale in camera vostra. Ecco, sono arrivati i diritti di My Way, pardon, di Comme d'habitude. E mica finisce qui, però, eh. Uno dei suoi brani minori, Parce que je t'aime mon enfant, viene presa da Elvis, sì, il re in persona, che la trasformerà in My Boy e ne farà una hit gigantesca. Anche in questo caso, altra camionata di banconote in casa François. E vogliamo parlare di...

è diventata Piange il telefono, epocale successo dell'altrettanto epocale Domenico Modugno. Oh, va aggiunto che Claude François non lesinerà in beneficenza durante la sua vita, spendendosi in attività a favore dei bambini portatori di handicap e della ricerca. Ma per il resto, diciamo che la persona sul palco e quella in privato cominciano un po' ad avere qualche conflitto. Claude infatti è un maniaco del controllo, ha soventi attacchi di panico e nel 71, durante una data in Canada, sviene sul palco. Lui, lavoratore stacanovista, maniacale e puntiglioso, è costretto però a fermarsi e annullare tutto il tour internazionale di quell'anno. Ma pensate che questo lo abbia bloccato? No, no, ci vuole ben altro per fermare Clo-Clo. La sua vita negli anni 70 sembra un film di James Bond con Roger Moore. A interpretare il celebre agente segreto. Belle donne, lunghe notti senza fine, amicizie pericolose, incredibili avventure che non si possono raccontare e soprattutto incidenti, quantomeno bizzarri, a cui scampa per miracolo. La sola differenza con James Bond è che però François non beve, è completamente astemio, ma pare che sia comunque uno dei più grandi collezionisti di champagne di tutta la Francia e ami servirne ai suoi ospiti senza parsimonia. Il decennio del biondo cantante francese si chiude con uno spettacolare incidente d'auto. Clo-Clo sta sfrecciando a 180 km orari con la sua Lincoln Continental quando, perdendo nel controllo, la macchina si stacca dall'asfalto, si ribalta, ma non una, quattro volte. Claude esce di faccia dal finestrino, se la caverà con il naso rotto e pochi graffi. E col nasino rifatto ora diventa ancora più popolare, soprattutto presso il pubblico femminile, ovvio. Nel 73, mentre si sta esibendo al Palazzetto dello Sport di Marsiglia, col solito tutto esaurito, un uomo si stacca dalla prima fila, gli va incontro e senza un'apparente ragione gli spacca una bottiglia di birra sulla faccia. Beh, Claude sbatte a terra come una pera matura, ma anche questa volta se la caverà senza conseguenze, se non con qualche punto di sutura. E arriviamo al 21 maggio del 74. Si affaccia nelle edicole un nuovo patinato magazine erotico. Si intitola Absolu. In copertina un culo. Sì, è più assoluto di così. Nei crediti si scopre che molti scatti sono stati realizzati da un tale François Dumoulin e non ci vuole molto a scoprire la reale identità. I set fotografici sono tutti allestiti nelle case di Claude François. Neanche il tempo di godersi i fasti di Absolu, che nel giugno del 75 gliene succede un'altra. Invitato a cantare dal principe Ranieri e Grace Kelly per un concerto privato, Clo-Clo si presenta in elicottero, ovviamente acclamato da tanti ricconi accorsi, ma appena mette il piede giù dall'elicottero il mezzo prende fuoco esplodendo in mille pezzi. François se ne esce indenne anche stavolta, non senza essersela fatta però nei pantaloni. Il 5 settembre dello stesso anno Claude si ritrova a Londra per gestire la versione anglofona di Le Telephone Pleur. Si sveglia dal suo lussuoso hotel per andare a fare colazione, prende l'ascensore e quando arriva nella hall una bomba esplode. Sì, avete capito bene, è un attentato che verrà poi rivendicato dagli indipendentisti irlandesi dell'IRA, ma anche stavolta la fortuna risparmia il cantante. Parole sue: avevo la faccia ricoperta di detriti e sangue, ma non era il mio, ero completamente assordato, ho sofferto una lesione del timpano, ma ho scansato la morte anche questa volta. Io a quel punto mi sarei ritirato davvero in un eremo super protetto con 500 talismani appesi al collo e divorato dalla paranoia. Ma non Clo-Clo, che infaticabile continua a macinare successi su successi, anche quando la sua musica diventa obsoleta e sembra che per lui possa aprirsi la strada del declino, lui non se ne cura e muta il proprio sound per abbracciare la nascente disco music senza nessun attrito e la folla lo acclama ancora. La notte tra il 25 e il 26 giugno del 77 Claude François sta rincasando presso il suo maniero al mulino di Damenois, quando la sua auto viene circondata da

altre vetture. Ebbene, i finestrini si aprono e cominciano a volare proiettili. Prima di riuscire a fuggire e a contattare la polizia, la sua macchina collezionerà qualcosa come 11 fuori di proiettile 9 mm. Uno solo gli sfiorerà lo zigomo, ma anche stavolta se la caverà indenne. Nonostante questo episodio gli generi svariate paranoie e attacchi di panico, peraltro, voglio dire, giustificati, lui continua per la sua strada tra canzonette allegre, spettacoli ben oltre il muro del trash, donne a non finire e progetti su progetti. E arriviamo all'11 marzo del 1978. Claude François è nel suo appartamento di Parigi, un lussuoso appartamento, dopo aver registrato uno speciale televisivo per la BBC in Svizzera. Il giorno successivo ha in previsione un'altra apparizione TV per il popolare show Le Rendez-vous du Dimanche. Mentre si fa la doccia, nota che una lampadina lì accanto si è leggermente svitata. Beh, insomma, voglio dire, si è sopravvissuto al quadruplo salto della morte, ad elicotteri difettosi, a fan allucinati, a bombe dell'ira e anche alla banda dei marsigliesi. Cosa potrà mai succedere se avviti una lampadina? Clo-Clo muore fulminato sul colpo, non ha neppure 40 anni e in tutta la sua carriera ha venduto qualcosa come 35 milioni di dischi, senza contare i brani epocali che hanno fatto il giro del mondo nelle interpretazioni di altri cantanti. Ancora adesso in Francia il Riverito è celebrato come un bene nazionale e quando uno rimane impresso nella memoria collettiva in quel modo tocca l'assoluto, anzi l'absolu, e brilla nel cielo eternamente come una stella luminosa.

0: Behind the Stories of Music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.

tutta l'energia, le emozioni e la forza della musica senza filtri. I live. Ascolti solo grandi brani, rigorosamente cantati dal vivo, per un'esperienza che ti porta dritti sotto il palco. Accendi le emozioni, solo su Music for People. Live, la tua canzone preferita, dal vivo.

0: Nel mondo delle moto da viaggio arriva una nuova protagonista capace di unire comfort, semplicità e prezzo competitivo. È la CF Moto 700 MT Adventure, la versione più avventurosa della crossover di mezza cilindrata della casa cinese. In un mercato dove molte case europee puntano su potenze elevate, tecnologie sempre più sofisticate e costose, CF Moto sceglie una strada diversa, quella della concretezza. La 700 MT Adventure è pensata per chi ama viaggiare senza complicazioni, con una moto facile da gestire, comoda e completa già nella versione base. Sotto la carena batte un bicilindrico fronte marcia da 693 cm3, lo stesso delle CLX, capace di 68 cavalli e 60 Nm di coppia. Un motore dolce ma pronto a farsi valere quando serve, abbinato ad un telaio in acciaio e sospensioni Kayaba regolabili, con forcella da 43 mm e monoammortizzatore posteriore. La dotazione di serie è davvero ricca: luci full LED, parabrezza regolabile, paramani, piastra paramotore, barre di protezione laterali e leve regolabili. Le valigie e il bauletto sono optional, ma il telaietto portaborse è già incluso. L'elettronica poi resta semplice ma efficace, con ABS disinseribile, controllo di trazione e un display TFT a colori da 5 pollici, connesso allo smartphone per tenere tutto sotto controllo, i parametri di viaggio. Su strada la 700 MT Adventure si dimostra facile e rassicurante, con una sella ampia e comoda per il pilota e il passeggero e un comportamento stabile tra le curve. Nonostante il peso, la moto mostra un ottimo bilanciamento e dà un treno preciso, ideale per chi alterna turismo e strade secondarie. Qualche piccola sbavatura c'è, come il cambio un po' ruvido e parabrezza che genera qualche turbolenza alle alte velocità, ma nel complesso la nuova CF Moto si conferma una compagna di viaggio sincera e accessibile. Un mezzo che rappresenta bene la nuova filosofia dei costruttori ambientali: offrire molto a un prezzo giusto, con una qualità sempre più vicina a quella dei marchi europei. Insomma, la 700 MT Adventure è la moto perfetta per chi sogna lunghi viaggi ma vuole restare con i piedi e le ruote ben piantati per terra. Il prezzo? Intorno ai 7.000 euro.
1: Queste ed altre informazioni e curiosità sul mondo dei motori torneranno tra meno di 2 ore, qui su Radio Music for People. Africans, i migliori successi d'Africa.
2: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
3: Africans, Africa's greatest hits.

0: tonight or 55 years down the road.
1: Attenzione, è il momento della World Parade. The special top 10 with Richard Hsu on Radio Music for People.
2: Benvenuti alla prima storica edizione della World Parade su Radio Music for People. Essi è la prima dopo ben 17 anni di messa in onda, prima appunto su Radio Moto for Peace, che dal primo di settembre si è trasformata in Radio Music for People, che dopo una pausa di un mese riprende in questo di ottobre con la prima edizione della World Parade, che ha naturalmente un conteggio diversificato rispetto alla precedente edizione. Infatti in questo caso non consideriamo più il numero delle connessioni registrate sul sito di Moto for Peace, ma ci concentriamo, così come impone la nuova filosofia di questa nuova web radio, sul mondo automotive. Infatti ogni mese le 10 posizioni verranno rappresentate dai 10 paesi del mondo che registrano il maggior tasso di crescita e innovazione su strada, dalle immatricolazioni per esempio di auto e moto ai mercati più dinamici del pianeta. Ad ogni paese abbiniamo la sua hit più forte del momento, quindi resta validissima la formula che ha da sempre caratterizzato la nostra speciale top 10, e cioè
3: World Parade, l'unica classifica che si fa in due.
2: Esattamente. Pronti a partire per questo viaggio on the road? Bene, iniziamo dalla numero 10 come di consueto, e qui troviamo il Canada, dove si registra una grande spinta per le vendite di crossover e mezzi di viaggio, e anche lì al primo posto una canzone che conoscete sicuramente, perché lo definirei uno dei tormentoni dell'estate.

Alla posizione numero 9 invece viene guadagnata dalla Sudafrica, perché leader del continente africano per import-export di motori. E qui troviamo una novità travolgente che entra in classifica: Lugale, un pezzo con sonorità irresistibili che vi farà muovere fin dal primo ascolto. Sentiamo insieme Sakudlala.

edizione della World Parade non abbiamo ascesa, discesa e nuove entrate chiaramente, e vi ricordo anche che questa classifica adesso viene realizzata usando un criterio diverso rispetto al passato, e cioè prendiamo in considerazione la crescita più rapida del mese per quanto riguarda l'automotive di ogni paese, poi ve ne accorgerete man mano che andiamo avanti. Saliamo infatti alla posizione numero 8 con un ritmo che ci porta dritti in Spagna. Arrivano Hugel, il produttore francese Solto, con la loro Jamaican Bam Bam. Il brano sta praticamente spopolando proprio mentre il mercato registra una fortissima ripresa per la mobilità estiva, diventando la colonna sonora perfetta per chi è in viaggio. Alziamo il volume con

Alla posizione numero 7 vogliamo in Asia e più precisamente in Vietnam, il paese asiatico a più rapida espansione per la mobilità urbana. Per l'occasione ascoltiamo le Bestie con il loro brano Love Option, ritmo travolgente, tanta energia pop per questa settima posizione. Sentiamo Love Option.

Io sono Richard Xu e questa è Radio Music for People con la nuova edizione della World Parade. Attenzione alla posizione numero 6, voliamo questa volta in Polonia, vera sorpresa europea che registra un fantastico più 18% di nuove immatricolazioni. Qui troviamo Artur Rojek insieme a Christian Milian con la loro intesa perfetta sul brano Mirafiori, un pezzo estivo, fresco e pieno di energia. Ascoltiamoli insieme. Oh,

in tutto il mondo e cosa succede anche a livello musicale. L'unica classifica che si fa in due è proprio questa, la World Parade, qui su Radio Music for People, insieme a Richard Shui, tutti i giorni in diverse fasce orarie. Siamo esattamente a metà classifica, la posizione numero 5, e ci spostiamo in Australia, il mercato numero 1 al mondo per crescita di veicoli fuoristrada e adventure. Qui troviamo la cantautrice Stella Lefty con la sua hit Boston, un ritmo perfetto e un'atmosfera unica per accompagnarci in viaggio.

World Parade, giochiamo in casa e andiamo proprio qui in Italia, il primo mercato europeo per immatricolazioni di 2 e 3 ruote, attenzione. E a proposito di 3 ruote, un particolare grande saluto alla nostra amica Elena Pertutti, l'imperatrice, che adesso ci ascolta comodamente da casa, anche via Smart TV. Grazie e buon ascolto. Tra poco Saffi insieme a Brescia con la canzone Parlar d'amore a rappresentare appunto l'Italia, un pezzo forte, amatissimo dalle radio, che ci accompagna alla grande verso i primi 3 posti. Sentiamo Parlar d'amore.

finalmente dobbiamo dire l'Italia ai primissimi posti e tutto può accadere in questo tipo di classifica, diciamo che rispetto alla precedente è molto più altalenante e i paesi presenti possono insomma cambiare da un mese all'altro con più facilità. Entriamo sul podio e vediamo che alla posizione numero 3 c'è l'Indonesia, sì, è il paese leader mondiale per crescita nel settore delle due ruote. A rappresentarlo in classifica c'è Rhyme Load, un brano intenso e travolgente che ci porta direttamente al terzo posto.

la medaglia di bronzo all'Indonesia con questa canzone, medaglia d'argento invece, posizione numero 2 per il Messico, vero e proprio protagonista dell'automotive, con un record straordinario di crescita per tutto il mercato sudamericano. A un passo dalla vetta troviamo El Rabanito con il suo brano Dandy Heads, un ritmo inconfondibile e pieno di energia che vi farà scatenare.

Prima edizione della World Parade su Radio Music for People insieme a Richard Xu. Abbiamo iniziato con la numero 10 rappresentata dal Canada, nona posizione per il Sudafrica, ottavo posto per la Spagna. Abbiamo ritrovato il Vietnam alla posizione numero 7, numero 6 la Polonia, al quinto posto l'Australia, ben presente l'Italia al quarto posto, l'Indonesia al 3, numero 2 invece per quanto riguarda il Messico. E adesso, è al vertice della nostra classifica, alla posizione numero 1 c'è la Norvegia, regina indiscussa della mobilità sostenibile, così viene definita, grazie a un vero e proprio boom nella vendita di auto elettriche, visto che loro guardano al futuro, magari senza rendersi conto anche del rovescio della medaglia, aggiungerei. La canzone attualmente numero 1 non poteva che essere Email Angel, con la versione estesa della sua hit Bad Times, praticamente una canzone realizzata con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Il brano perfetto per coronare questo viaggio musicale in cima al podio, ascoltiamolo insieme, tanto la conoscete già, ne sono sicuro.

0: is World Parade, New Hit, on Radio Music for People.
1: Anche nella nuova edizione della World Parade qui su Radio Music for People consacreremo una mezz'oretta alle novità discografiche, a tutte quelle canzoni che potrebbero presto entrare nelle classifiche sia italiane che internazionali. Partiamo subito con la World Parade New Hit.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People.

E termina così questa prima edizione su Radio Music for People della World Parade insieme a Richard Xu, che mi dà appuntamento all'edizione programmata per domani. Grazie per l'ascolto e a presto. Ciao!

0: Non ci crede se non vede.
1: Partiamo dal presupposto che sia tutto già stato scritto. È un pensiero che conforta, o quantomeno è un inizio. Per qualcuno è una prigione o una gabbia da cui scappare. Ma tu seguimi un istante, dammi modo di spiegare. Tu che credi di poter avere, che conti solo possedere, non ti accorgi che la vita è soprattutto un lasciare andare. Poi di colpo arriva un giorno e ti sembra crolli tutto. Scopri che il tuo piano logico non era poi

vorrei parlare di cose tristi ed è per questo che ho scritto una base allegra, che poi parlare di cose tristi è la cosa che più ci lega, come se per un momento sentissimo davvero ciò che siamo, granelli di polvere nello spazio che si tengono per mano. Ma torniamo sul discorso, che tanto nessuno qui al comando.

Quando sono sul palco porto gioia. La gente viene a vedermi con lo stesso spirito di quando va in chiesa. Non per trovare problemi, ma per dimenticarli. James Brown.

In viaggio verso la Germania? Attenzione al meteo! Il codice tedesco prevede l'obbligo di pneumatici invernali o M+S su neve e ghiaccio anche per moto e scooter. Senza la gomma giusta, il viaggio finisce lì. Piega sicuro. Resta con la musica di Radio Music for People.

0: Il diario di bordo. Il diario di bordo. Su Radio Music for People.
1: Ciao a tutti, sono Richard da Gavirate, in provincia di Varese. Nel 2010 ero in viaggio con l'associazione Moto for Peace per la missione umanitaria Africa 16.000, da Tunisi fino a Città del Capo. Tra i tantissimi ricordi ce n'è uno che mi fa sempre sorridere. Eravamo in Sudan, in un piccolissimo villaggio in mezzo al deserto, praticamente immaginate 10 motociclisti, tutti con la stessa tuta da moto, tutti con il casco sotto il braccio, e dopo aver parcheggiato le moto e il furgone all'interno di un cortile, quindi non visibili per la via del paesello, ci stavamo incamminando verso un locale per fare una pausa pranzo e soprattutto per dissetarci, visto il caldo incredibile. All'improvviso mi si avvicina un uomo del posto avvolto nel tipico turbante bianco, mi guarda serio e mi chiede: "You astronaut? Shuttle?" Una scena memorabile che non dimenticherò mai.
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano. Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordidiviaggio@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.

0: behind, dietro le storie della musica.
1: Right, this one's called Wonderwall.
2: Wonderwall non è solo una canzone, ma un muro dove un'intera generazione ha scritto l'inno per le sue speranze. È il 1995, gli Oasis sono all'apice del loro successo e sull'orlo di un'implosione. Liam e Noel Gallagher si odiano, si amano, si urlano addosso, si prendono a botte nei camerini, sul palco durante il soundcheck e nelle interviste rilasciate ai giornali. Ma poi arriva lei, non una bella donna, ma una bella melodia, quella di Wonderwall, che è il paradosso perfetto, una canzone dolce, fragile, figlia del caos e scritta in un momento di caos totale all'interno del gruppo. Non parla né di una donna, non parla di amore, ma parla di attese, di possibilità, di qualcuno che forse ci salverà da noi stessi. E quella parola, Wonderwall, muro delle meraviglie, non esiste neanche. Noel, guarda caso, l'ha rubata a George Harrison da un suo vecchio disco solista e la trasforma in un rifugio per milioni di giovani anni in cerca di qualcosa. Liam afferma di non aver mai capito che cosa volesse dire veramente Wonderwall. Con quel suo accento mancuniano, tagliente come una chitarra distorta, dice: ah sì, canto quello che mi passa e non devo capirlo. E forse il segreto sta proprio lì. Wonderwall diventa quello che ciascuno di noi vuol sentirsi dire. Puoi amarla, puoi odiarla, ma non puoi fare a meno di cantarla anche se non la sopporti più. E forse il suo segreto è tutto lì.

0: su Radio Music for People.
1: Yo.

sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada. Prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a Radio Music for People, così come senti, @libero.it. Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People. Radio

0: lascia stare.
1: Come la metti metti la bandiera a stelle strisce, rimane un cancro più letale di un covo di bisce.
2: Per l'Ucraina l'Ucraina armi, per la Crimea Crimea mare. Quest'incivile civiltà non merita alcuna pietà. Che mondo di recinzioni, che mondo di recensioni, che mondo di petizioni, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione, che mondo a ripetizione.

Un'altra icona degli anni 80 con i suoi Supertramp ci ha lasciati pochi giorni fa. È Rick Davies, il frontman e co-fondatore dei Supertramp, che insieme a Roger Hodgson ci hanno regalato grandi successi. Si è spento dopo una lunga malattia all'età di 81 anni e l'annuncio è arrivato alla fine di agosto 2025 dalla band. Nato a Swindon, nel Wiltshire, il 22 luglio del 1944, Richard Davies si avvicinò alla musica da giovanissimo e iniziò a formarsi come batterista, prima di passare poi alle tastiere, grazie ad un annuncio che pubblicò nel 69 per cercare musicisti con cui fondare una band. Avviò il gruppo con Roger Hodgson dal nome Daddy, che cambiarono poi in Supertramp. Il successo arrivò poi con Bloody Well Right, scritta dallo stesso Davies, ma la vera popolarità crebbe con Give a Little Beat e The Logical Song, entrambe scritte con Hodgson e Davies alle tastiere. Nel 1979 la consacrazione con l'album Breakfast in America, che vendette oltre 30 milioni di copie e ricevette due Grammy Awards.

0: sulle altre radio, difficilmente vengono trasmesse. Noi di Music for People, invece, le mandiamo in onda in random. E sono le più belle colonne sonore di sempre.
1: Spazio. Ultima frontiera. Questi sono i viaggi della nave stellare
2: Enterprise. Nella sua missione diretta
1: all'esplorazione di strani nuovi mondi, alla ricerca di nuove forme di vita
3: e di nuove civiltà,
4: per arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.
5: Speciale colonne sonore. È solo qui, a Rotazione.

0: speciale Moto News Con. Richard Hsu, l'intervista del giorno.
1: Benvenuti, io sono Richard e oggi eccezionalmente siamo all'interno della rubrica Moto News, di solito curata da Marco Veronese, perché tengo personalmente a questa intervista. Infatti oggi mi trovo a Pavia in via Riviera 61 all'interno di quello che non è un semplice showroom, ma la sede più grande d'Italia dedicata al mondo dell'off-road e del tempo libero su 3 e 4 ruote, Victory Team. Con noi c'è il fondatore Andrea Giannini. Allora Andrea, benvenuto. Ti faccio subito la prima domanda. Guardandosi qui intorno si respira subito aria di motori e fango, ma da dove nasce Victory Team? C'è stato un momento preciso, un viaggio in cui hai detto ok, devo creare il punto di riferimento per l'off-road in Italia?
2: Diciamo che a 20 anni si andava a fare le gare di enduro e lì avevo già la voglia, il desiderio di vincere, di fare fuoristrada. Poi a 30, dopo che avevo vinto le gare di moto d'acqua ed era nato nel 95 il primo quad, nel 97 abbiamo iniziato a fare i primi raduni e nel 98-99 le prime gare, e da lì è nato tutto il mondo Victory Team. Il nome nasceva dalle vittorie vinte in passato, dall'enduro alle moto d'acqua, e poi ho continuato a vincere con i quad ed è nata chiaramente la piattaforma di commercio italiana di tutte le marche, tutti i brand e i modelli customizzati da noi che si chiamano Victory.
1: Siete diventati la sede più grande d'Italia per marchi leggendari come Can-Am, Polaris, CF Moto, Sea-Doo, eccetera. Qual è stata la sfida più grande nel convincere questi colossi internazionali a scommettere forte su Pavia e su di voi?
2: Ma la prima è stata una coincidenza di amicizia per passione di moto d'acqua. Quando sono riuscito a targare il quad avevamo bisogno di una ditta che era già sul mercato, noi eravamo con Volvo, Saab, Subaru, eravamo su Auto Supermarket. Ci è stato chiesto di mettere in copertina Auto Supermarket il quad che era stato omologato in anteprima ed è stato un gioco facile. Loro avevano bisogno di me e io avevo bisogno di lanciare qualcosa di nuovo oltre che le auto. E poi il commercio ha dato tutti i frutti, ha fatto fiorire i risultati, i numeri, prima con Polaris, poi è arrivata Can-Am e poi a seguire tutte le altre. Quindi il mondo gira su 3-4 marchi principali e da lì ogni anno si rinnovano i modelli e si rinnova la voglia di avere sempre il prodotto dell'ultimo momento, dell'ultimo grido, con i cavalli estremi, più potenti, più comfort e mezzi più equipaggiati. Radio Music for People.
3: Alta rotazione, 3 successi senza interruzione. Alta rotazione, 3 golpes sin interrupción. High rotation, 3 hits without

Maxi Megamix. Le canzoni che già conosci, suonate in un modo diverso. We will fill your world.

Dimmi i tuoi segreti e tutto ciò che mi nascondi. Passiamo un paio d'ore insieme, dimmi ciò che non diresti. Parlami anche un po' di te, di qualche tua nuova esperienza.

eccoci qua. Sono passati 8 anni, possono sembrarti pochi. Io ho poco più di 20 anni e ti ho amata tantissimo. Ogni giorno nuovo io ti ho cercata sempre.

le braccia per abbracciarti, con le mani ti posso toccare, se me lo lasci fare. Quando mi stai sul

0: 1 settembre 2026. Si cambia rotta. Da questo preciso momento, Radio Moto for Peace evolve e diventa Radio Music for People. L'indirizzo streaming non cambia e i tuoi programmi preferiti restano con noi, ma inseriamo una nuova marcia. Più spazio al mondo dei motori, ai viaggi senza confini e a tanta nuova musica. Allaccia le cinture. Sei su Radio Music for People.
1: Radio Music for People presenta
2: Coming Soon Radio,
0: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe,
11: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: È tempo di Radio Tanto Tempo Fa, quando il passato ritorna presente.
1: And now, Radio Luxembourg.

0: dalle note nascoste ai palchi di domani, spazio alla freschezza e alla creatività della nuova musica. Su Music for People anticipiamo i suoni del futuro. Scopri insieme a noi i nuovi talenti. Tutti i giorni in random. Kiss me, fool me, for your love is better than wine.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
0: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: This is World Parade with Richard Hsu on Radio Music for People.
1: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Hsu su Radio Music for People. This is World Parade on Radio Music for People.
2: Radio Music for People presenta
3: Coming Soon Radio,
1: quotidiano di informazione cinematografica.
4: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
5: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
6: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
5: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
7: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
8: Amiche per la vita!
5: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
9: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
10: Questo cammino dobbiamo completarlo.
9: Un film luminoso e pieno di speranza.
11: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
9: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
12: Siete le sorelle Owens?
13: Sì, se amiamo qualcuno muore.
12: Ma dai, a settembre
13: siamo streghe,
12: ritorna la magia
13: e siamo maledette.
12: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
14: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
12: Amori e incantesimi 2,

0: Sei in viaggio su due, tre o quattro ruote in qualunque angolo del mondo? Raccontaci la tua strada, prendi il telefono e mandaci un vocale di massimo 3 minuti con aneddoti, curiosità ed emozioni della tua avventura. Invia il tuo racconto a
1: Ricordi di Viaggio MFP @libero.it oppure Radio Music for People @libero.it.
0: Entra a far parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe,
11: ritorna la magia
12: e siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
14: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2, al cinema.
15: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: Avete ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa in questa edizione.
1: Maintenant, mesdames et messieurs,
2: and now, ladies and gentlemen,
1: Grand Studio Cosmic, et bien de vous présenter studio.
0: Le Hit des Clubs de Bernard Chu sous RTL Radio Télé Luxembourg.
3: This is World Parade with Richard Chu on Radio Music for People.
4: Pronto a metterti in viaggio sul ritmo dei motori e delle hit più forti del pianeta? A partire dal 1 ottobre 2026 prende il via la nuovissima edizione della World Parade. Ogni giorno una classifica tutta da ascoltare, tra musica travolgente, curiosità dal mondo e notizie dal settore della mobilità. Segna subito tutti gli appuntamenti per non perderti neanche una classifica. Lunedì alle 13, martedì alle ore 14, mercoledì alle 15, giovedì alle 16, venerdì alle 17 e sabato, doppio appuntamento alle 11 e alle ore 18, mentre domenica alle 10 e alle 19. Allaccia le cinture, fai il pieno di energia e preparati a viaggiare con noi. La World Parade ti aspetta tutti i giorni con Richard Chu su Radio Music for People.
5: This is World Parade on Radio Music for People.
6: Radio Music for People presenta
7: Coming Soon Radio,
4: quotidiano di informazione cinematografica.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
14: Questo cammino dobbiamo completarlo.
13: Un film luminoso e pieno di speranza.
15: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
13: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
16: Siete le sorelle Owens?
17: Sì, se amiamo qualcuno muore.
16: Ma dai, a settembre
17: siamo streghe.
16: Ritorna la magia.
17: E siamo maledette.
16: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
17: Aspetto questo momento da un'eternità.
18: Sì, è vero.
16: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
19: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

E adesso, su Radio Music for People, radio tanto tempo fa. Spezzoni di stazioni radio o speaker, che oggi non ci sono più, in esclusiva qui, in HD.

0: It's 7 o'clock. This is Gavin Campbell at the News Desk.
1: And welcome to listeners on VHF who've just joined Radio 1, not only for the top 40, but also for the rest of the evening.
2: Avete
1: as well.
2: Ascoltato la rubrica Radio Tanto Tempo Fa, in questa edizione in esclusiva BBC Radio 1.
3: Adesso, su Radio Music for People, solo le più belle. Le canzoni speciali che abbiamo selezionato per te.

0: Le storie, le curiosità, gli aneddoti e un pizzico di malizia nei racconti della storia della musica. Con Behind, da lunedì 7 settembre, vi aspetto con la nuova stagione su Radio Music for People. Behind, dietro le storie della musica. La musica che conosci, le storie che non conosci.
1: And now, it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
2: Y ahora, es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
3: E adesso, è tempo di canzoni indimenticabili, con Oldies, i successi del XX secolo.

0: La manopola del gas si muove in entrambe le direzioni. Prima di accelerare, impara a decelerare.
1: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

Ciao a tutti, sono Carmelo, vengo da Santa Teresa di Chiva in provincia di Messina e quest'anno durante il mio viaggio in Europa, in particolare vi voglio raccontare un aneddoto che mi è successo in Finlandia. Io nel mio immaginario vedevo i paesi nordici, quindi le persone molto magre, carnagione chiara, invece mi trovo in Finlandia, a parte le zanzare da paura, ho visto molte persone obese e mi chiedevo, strano, io mi immaginavo tutte magre. Poi, mentre con il mio socio santo andavamo a pranzare, abbiamo scoperto che in Finlandia ci sono tanti ristoranti con la formula del you can eat, e quindi ho capito il motivo perché in Finlandia stanno in carne. A parte questo aneddoto, devo dire che si mangia bene il salmone.

0: Questa era la parentesi Sudamericando.
1: La mejor música solo para ti.
2: Behind, dietro le storie della musica.
3: Se vi venisse chiesto, avete mai sentito parlare della canzone Il topo signore delle fogne? Forse no, ma si tratta di una canzone scritta nel 1994 dal grande autore Ivan Graziani, nonché grande chitarrista italiano. Contenuta nell'album Male Lingue, fu incisa in un modo davvero singolare. Ma facciamo ordine, dando prima di tutto un significato al testo della canzone, la quale ci racconta principalmente come ogni ambiente, ogni società, ogni situazione abbia i forti e i deboli. Un topo, appunto, che nelle fogne è il più forte di tutti, improvvisamente si ritrova in una gabbia con un pitone. Il topaccio, come si autodefinisce, capirà che per lui ci saranno poche speranze di sopravvivere e quindi si rivolge alla sua divinità, il signore delle fogne, appunto, dicendogli: con i gatti e con le scope me la cavolo, sai, ma un pitone non l'ho visto mai. Ivan Graziani probabilmente punta ad altro in questa canzone. Il topo, con la sua astuzia e la sua abilità, riesce a cavarsela e ad uccidere il pitone. Ma non solo, per dare smacco ai suoi padroni, ne divorerà la testa. È a quel punto che capisce che c'è una logica per tutto e che il signore delle fogne lo avesse messo alla prova. Ripensandoci però, il topo se l'è cavata affidandosi proprio alle sue scelte. Ed è qui che Ivan Graziani ci pone davanti al grande interrogativo. Abbiamo un destino scritto? C'è una volontà divina? O abbiamo ricevuto il dono della libera scelta? Per arrivare invece alla particolarità del pezzo, per il racconto dell'amico Patrizio Maria, che ebbe modo di frequentare e suonare insieme ad Ivan Graziani, si racconta che in quel periodo Graziani cercasse dei suoni tipici degli anni 70, molto ruvidi e austeri, molto rock insomma. Cercò con vari amplificatori e diversi distorsori ad ottenere l'effetto desiderato. Alla fine si fece aiutare da Maurizio Montanesi, l'allora fidato tecnico del suono della RCA. Dopo giorni di tentativi, la soluzione arrivò previo l'uso di un amplificatore da basso, il quale venne inserito, una volta microfonato, all'interno di un camino spento. Il risultato fu questo grandissimo pezzo rock.

0: è tempo di Motor News su Radio MFP con Marco Veronese.
1: Motor News a cura di Marco Veronese.
2: Benvenuti a un nuovo appuntamento con Motor News, la rubrica dedicata al mondo dei motori a cura di Marco Veronese, qui su Radio Music for People. Oggi parliamo di un problema che sta creando parecchi grattacapi a tutti i guidatori, specialmente a noi popolo delle due ruote: la benzina contaminata da acqua e impurità. Secondo un'inchiesta lanciata dall'agenzia Aden Kronos, nelle officine, in particolare nella zona della capitale, è scattato un vero e proprio allarme. Diversi meccanici storici dichiarano di non aver mai visto una concentrazione simile di guasti negli ultimi mesi. In alcuni casi le lavorazioni su serbatoi e impianti intasati da acqua, sabbia e morchia sono aumentate anche del 30%. A fare le spese maggiori di questa situazione sono proprio le moto e gli scooter di ultima generazione. Dotati di iniettori e pompe carburante ad altissima precisione, i motori moderni sono estremamente sensibili. Basta poca acqua nel serbatoio per far spegnere il mezzo pochi metri dopo aver fatto il pieno. Ma da dove arriva quest'acqua? Le cause sul tavolo sono molteplici: problemi tecnici o strutturali, infiltrazioni nelle cisterne dei distributori, condensa o falle durante lo stoccaggio e il trasporto lungo la filiera. Sospetti sulla speculazione. Con il continuo rialzo dei prezzi alla pompa, le associazioni dei consumatori non escludono l'ipotesi di tagli o manomissioni fraudolente per gonfiate i profitti. Proprio per questo, Codacons e Acipri chiedono con forza controlli massicci sulla rete di distribuzione, ricordando che un motore che si spegne improvvisamente in mezzo al traffico rappresenta un gravissimo rischio per la sicurezza. I consigli di Motor News: se la vostra moto o lo scooter si fermano subito dopo il pieno, conservate sempre lo scontrino del rifornimento. È fondamentale per dimostrare dove avete acquistato il carburante. Prelevate un campione. Se possibile, fate conservare al meccanico un campione del carburante prelevato dal serbatoio. Inviate un reclamo formale. L'Unione Nazionale Consumatori ricorda che con le fatture della riparazione e la prova d'acquisto è possibile chiedere il risarcimento dei danni direttamente al gestore della stazione di servizio. Occhi aperti al distributore, quindi, e restate sintonizzati. Per Motor News è tutto. La linea torna alla musica di Radio Music for People.
0: Africans, i migliori successi d'Africa.
3: Africans, les plus grands succès de l'Afrique.
4: Africans, Africa's greatest hits.

0: Una nuova digital news qui a Cocktail Magazine oggi, perché c'è un'allerta importante che sta rimbalzando sui social e che è stata rilanciata dagli esperti di Resta Informato. Ragazzi, occhi aperti quando inquadrati i codici QR nei locali o per strada, perché è nata una nuova frontiera del raggiro. Si chiama phishing, ovvero la truffa del QR code magnetico. I truffatori incollano dei finti adesivi con codici QR sopra quelli originali, ad esempio sui parchimetri, sui menu dei ristoranti o sui volantini dei concerti. Voi lo inquadrate pensando di pagare il parcheggio o vedere il menu e in un secondo vi trovate su un sito clone che vi ruba i dati della carta di credito. La regola d'oro? Verificate sempre che il codice QR non sia un adesivo appiccicato sopra un altro supporto. Anzi, io farei anche a meno di leggere il menu del QR code, ad esempio. Condividete la notizia e salvate il portafoglio.
1: Cocktail Magazine ritornerà in onda tra poco più di

0: dalle due alle quattro ruote, tutte le informazioni e le curiosità più imperdibili dal mondo dei motori. In random su MFP, Motor News.
1: Motor News.
0: A cura di Marco Veronese. Tieniti pronto a vivere tutta la passione che si muove solo su Music for People.
2: Si parla spesso di diritti, quando vengono conquistati, riconosciuti o negati. Ma come consumatore, sai quali sono i tuoi? L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ti tutela rispetto a pubblicità ingannevole, pratiche commerciali scorrette e clausole vessatorie. Per comunicare una violazione, registrati su agcm.it. Far valere i tuoi diritti è un tuo diritto. Conviene saperlo. Informati su convienesaperlo.it. Campagna a cura di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e Ministero dello Sviluppo Economico. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
4: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
5: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
6: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
7: Leggi l'etichetta. Fai la scelta giusta.
8: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Radio Music for People presenta
1: Coming Soon Radio,
2: quotidiano di informazione cinematografica.
3: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
4: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio,
5: può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
4: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
6: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
7: Amiche per la vita!
4: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
8: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
9: Questo cammino dobbiamo completarlo.
8: Un film luminoso e pieno di speranza.
10: Abbiamo litigato per 3 mesi. Abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
8: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
11: Siete le sorelle Owens?
12: Sì, se amiamo qualcuno muore.
11: Ma dai, a settembre
12: siamo streghe.
11: Ritorna la magia.
12: E siamo maledette.
11: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
13: Aspetto questo momento da un'eternità.
12: Sì, è vero.
11: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Behind, dietro le storie della musica.
1: Negli anni Ottanta la musica è donna. E non c'è soltanto Madonna o Cyndi Lauper o Annie Lennox. Da Whitney Houston a Laurie Anderson a Kim Carnes, il pop rock conosce nuove straordinarie regine. La canzone, scritta nel 1974 da Donna Weiss e Jackie DeShannon, che stiamo ascoltando in sottofondo, è Betty Davis Eyes, incisa da quest'ultima lo stesso anno. Il pezzo però non lascerà traccia fino al 1981, quando Val Garay lo scopre proprio per il proprio artista, di cui sta producendo un nuovo album, per la californiana Kim Carnes. È il tastierista Bill Cuomo a inventare il riff attorno a cui si svilupperà il brano, che nella convincente interpretazione della Carnes diventerà un successo stratosferico. Nell'82 infatti vince due Grammy Awards come miglior canzone e miglior registrazione dell'anno, e l'album Mistaken Identity, che conterrà il pezzo, venderà oltre 8 milioni di copie. Protagonista della canzone è una donna dai due volti, aggressiva ma anche dolce, che può fare tutto ciò che vuole perché agli occhi

0: Behind. The stories of music will return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani. È tempo di Motor News.
2: Su Radio MFP.
1: Con Marco Veronese.
2: Motor News a cura di Marco Veronese.
3: In questa edizione di Motor News, Marco Veronese ci propone un'intervista realizzata da Richard nel 2014 durante un lungo viaggio in Nepal. Che ci crediate o no, uno dei grandi problemi, oltre al caldo, alla pioggia, al freddo, alla neve, alle condizioni stradali e di traffico, c'è il sonno. Questo è un grande nemico e bisogna combatterlo e ognuno di noi lo fa alla sua maniera. Sentiamo queste interviste e cominciamo proprio con Marco Veronese.
4: Io per combattere il sonno o mi metto a cantare, oppure mi alzo in piedi sulla moto con la visiera aperta, spalancata, in modo da prendere più aria possibile, oppure
5: resisti e basta.
4: Resisto e basta.
6: Jose.
7: Io canto, io grido, io ballo, io rido, ma rido in più quando vedo a Andrea e Francesco che si scalfano la mano con il motore.
6: Olga, tu cosa fai invece per combattere il sonno?
8: Io mi alzo in piedi e prendo il fresco in faccia.
6: Andrea?
9: Canto, strillo. Non lo so, faccio cose che non si possono dire.
6: Bert, qu'est-ce que tu fais quand tu conduis la moto et t'assommeilles pour combattre la le...
10: Non, moi je chante et je regarde les oiseaux et les forêts partout.
6: Celestino.
11: Canto. Messo a cantare, mi metto in piedi e canto, grido.
6: Francesco.
12: Canto. La cosa interessante sai qual è? Che vengono fuori delle canzoni meravigliose, fantastiche, tipo quella di Cucini di Campagna, che fa
13: anima mia, la stanza tua.
6: Un po' stonatello, eh?

È giunto il momento di aprire la parentesi più emozionante della nostra programmazione radiofonica con le musiche delle più belle colonne sonore.

0: Parte anche tu della nostra famiglia del Diario di Bordo, a rotazione, su Radio Music for People.
1: Diario di Bordo, su Radio Music for People.
2: Speciale Colonne Sonore, è su Radio Music for People. Adesso.

0: quando la radio aveva il sapore della scoperta e la magia delle grandi voci.
1: Precisely by my Seiko quartz wristwatch throughout Great Britain, it's exactly 1 o'clock.
2: Compiled from news agencies around the world, this is Radio Luxembourg News.
0: Nelle ore serali e notturne, radio tanto tempo fa ti porta indietro nel tempo. Riascolta spezzoni storici, trasmissioni d'altri tempi e rare registrazioni in qualità da studio, salvate dal fruscio delle vecchie onde medie e lunghe.
3: Last week a new entry at 39, this week all the way up to 17, Joan Jett and the Blackhearts.
0: Accontenta la nostalgia. Viaggia nel passato. Solo con Music for People.

0: tipico ricordo che voglio in un certo senso condividere con voi grazie a questo contenitore che è il diario di bordo di Radio Music for People. È un ricordo che per me è indimenticabile, risale al 2014 durante la missione di Moto for Peace denominata Medici in Moto in Nepal, un viaggio pazzesco da Roma a Kathmandu. Il nostro percorso prevedeva l'ingresso in Tibet e quindi il passaggio sulle strade più alte del mondo, tra le vette dell'Himalaya. Mio figlio Julian all'epoca aveva solo 6 anni, parlava principalmente tedesco e pochissimo italiano, ma era davvero affascinato dal mio viaggio e mi seguiva con tantissima curiosità. Un giorno, mentre ero lassù, mi arrivò un suo messaggio vocale che mi fece morire dal ridere. Ascoltatelo anche voi.
1: Allora Cina è... No, l'Himalaya è nella Cina dentro o la Cina è nell'Himalaya? Papi?
2: Avete vissuto anche voi un aneddoto divertente? Magari strano? Oppure memorabile durante un viaggio su 2, 3 o 4 ruote? Mandateci il vostro racconto con un vocale e sarete in onda su Radio Music for People. Inviate il tutto via email agli indirizzi ricordi di viaggio mfp@libero.it oppure radiomusicforpeople@libero.it.
3: La passione per la moto è vivere di moto, sentire la motocicletta e la sua meccanica nelle viscere, viverla come mezzo, come fine, come tutto.
4: And now it's time for Unforgettable Songs with Oldies, the hits of the 20th century.
5: Y ahora es el momento de las canciones inolvidables con Oldies, los éxitos del siglo XX.
2: E adesso è tempo di canzoni indimenticabili con Oldies, i successi del XX secolo.

0: Dietro le storie della musica.
1: Qualche anno fa incontrai Stefano Righi, in arte Johnson Righeira. Ero curioso di conoscere la storia di Vamos a la Playa. Ebbene, comincia all'inizio del 1982 in una cantina di Torino, dove suonando sulla tastiera, mi dice Stefano Righi, mi viene quel giro musicale che resterà tuttora la migliore idea della mia vita artistica. E chi l'avrebbe mai detto? Venivo dall'ambiente punk e dintorni nella mia città. Eravamo entrati in contatto con i fratelli La Bionda, che in un primo momento non pensarono a noi per un disco, ma piuttosto a un destino da conduttori TV, come personaggi insomma più che musicisti. Realizzammo un po' di provini anche perché in ottobre saremmo partiti per il servizio militare, dunque con un anno di stop davanti si pensò fosse meglio mettere in cantiere un disco che uscì nell'aprile dell'83. È Vamos a la Playa, circondato da ottimismo anche se nessuno avrebbe immaginato cosa stava per succedere. E in fondo non ci siamo mai resi ben conto, l'esplosione di partenza ce la siamo persa in quanto sottonaia, poi il salto dall'underground al nazional popolare è stato molto brusco. Una stima di quante copie abbiamo venduto non è mai stata fatta con precisione. Diverse milioni però, senza contare le centinaia poi di compilation in Italia e all'estero in cui siamo continuamente inseriti. In mezza Europa siamo stati a lungo di casa per serate e tournée. In Sud America periodicamente Vamos è rilanciata e so da amici DJ che negli Stati Uniti alcuni club di tendenza la suonano ancora. Naturalmente questa tempesta straordinaria su di noi produsse anche qualche contraddizione. La nostra direzione pop melodica elettronica ha portato ad altri pezzi, volutamente attraversati dall'ironia, ma in certi casi quegli ingredienti si sono persi sotto la pressione di chi pretende di bissare il successo. Insomma, muoversi con una scimmia sulla spalla non è semplice. Ma io non ho mai litigato con Vamos, ripete Stefano Righi. Credo sia un privilegio per un autore disporre di qualche canzone che dopo i primi passi, come un figlio, prende la sua strada in autonomia e garantisce anche qualche diritto d'autore, cosa non trascurabile di questi tempi. Altre canzoni comunque andate vicine alla meta sono state L'estate sta finendo, No tengo dinero, ma come Vamos purtroppo non ne nasceranno più. Vamos.

0: Behind the Stories of Music. We'll return later with Marco Mantovani Behind.
1: Le storie della musica tornerà più tardi con Marco Mantovani.
2: Luci soffuse e grandi emozioni. Le canzoni slow.

Il mondo cambia e con lui le parole che usiamo per raccontarlo. Da oltre un quarto di secolo, il podio delle lingue più parlate del pianeta resta blindato. Cinese, spagnolo e inglese dominano la scena mondiale da oltre 25 anni, confermandosi i tre pilastri della comunicazione globale. Ma dietro ai giganti, la classifica delle lingue madrelingua è in pieno terremoto. La vera rivoluzione avviene al quarto posto. Se nel 1996 era il bengalese a dettare legge, oggi deve cedere il passo nonostante i suoi parlanti siano saliti a 242 milioni. Non è bastato a contenere l'ascesa dell'hindi. In 30 anni i madrelingua hindi sono quasi raddoppiati, passando da 182 a ben 345 milioni, segnando il nuovo peso specifico dell'India nell'economia mondiale. Stabili invece il russo e il giapponese, che resistono rispettivamente al settimo e all'ottavo posto, ma attenzione alle grandi escluse. Escono dalla top 10 il tedesco e l'uiguro, sostituiti dalle nuove potenze demografiche, il punjabi, parlato tra India e Pakistan, e il vietnamita. In questa scacchiera di colossi, dove si trova quindi l'italiano? Beh, la nostra lingua si conferma fuori dalla top 10 dei madrelingua, oscillando generalmente tra la 20ª e la 25ª posizione a livello globale. Tuttavia l'italiano vanta un primato diverso, resta una delle lingue più studiate al mondo per cultura e prestigio, mantenendo un'influenza che va ben oltre i confini demografici. In un pianeta che parla sempre più asiatico, la sfida della comunicazione è appena iniziata.

0: La moto è come una ragazza, dipende dalla carburazione, grassa, va piano, magra, si spacca. Valentino Rossi.
1: Sei tu. Sweet Abdallah, what is that? Ariana!